0: Nando Mariano, per tutta la vita.
1: Sembra che tu odi non sta, lontana te non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sarai giù da per campare, se la rigaccia ne c'è.

voglio bene, ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, quando sto solo, tu non lo sai che puoi. Non guardo manca una voglia, mi sa via. E tu sai perché?

0: Franco Calone. No bene che non more.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato, ma per me non era così. Magari noi fossimo sposati, ma tu ci pensi, ma tu mi hai messo con te. E che volessi chiudere la vita? Potessi girare un mondo dentro e fuori. Ma nato come a te sicuramente io non ha

0: Gianni Fiorellino, un grande sentimento.
1: Io vorrei...

0: dispositivi.
1: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
2: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Quelle da raccontare ai bambini, ferito nel fisico, mai nell'orgoglio, diventò un supereroe, simbolo di coraggio e resilienza, con il cuore grosso così buttato al di là dell'ostacolo. Pilota di Formula 1, trasformatosi dopo un incidente in pista in fuoriclasse paralimpico da 8 medaglie ai giochi. Un altro grave incidente, durante una corsa in handbike di beneficenza in tempo di Covid, spense quel sorriso contagioso, pronto alla battuta dissacrante in perfetto stile bolognese, e ieri, alla giovane età di 59 anni, si è così conclusa la storia di Alex Zanardi, l'uomo che andava di corsa per vincere, per i record, per il desiderio di superarsi, senza mai dimenticare di restituire l'affetto della gente che lo amava e lo amerà per sempre.
1: Voltiamo pagina, c'è solo un punto tra l'Inter e il suo 21esimo scudetto. Dopo lo 0-0 di Como Napoli ieri, ai nerazzurri stasera basta un pari contro il Parma per centrare il titolo con 3 turni d'anticipo. A San Siro 75.000 spettatori pronti a festeggiare, poi in piazza Duomo la società avrebbe già preparato una location per il Brindisi scudetto. Il programma della 35esima di Serie A prevede alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, ieri anche lo 0-0 di Atalanta-Genoa e il 2-0 di Udinese-Torino che vale per i friulani la Coppa Pizzul. Attesa alle stelle anche per Jannik Sinner, che alle 17 scende in campo nella finale di Madrid contro Sasha Zverev, che ha perso gli ultimi 8 precedenti con l'azzurro. Il numero 1 del mondo arriva con una striscia aperta di 22 successi, punta quest'oggi a diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Formula 1 negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami. Ieri doppietta McLaren Norris Piastri nella sprint. Oggi la gara lunga, anticipata alle 19 italiane per l'allerta meteo. In pole per la terza volta consecutiva Kimi Antonelli. La sua dedica.
2: Questa pole ovviamente va dedicata ad Alex, che comunque era un nostro amico, quindi sono anche, mando le mie condoglianze alla famiglia. Però sì, questa è per Alex.
1: Pallavolo, si assegna oggi la Champions League femminile col derby di Istanbul tra il Vakıf Bank di Giovanni Guidetti e l'Ezza Cibasi di Cesare Bregoli. La sfida tra tecnici italiani è una magra consolazione dopo l'eliminazione in semifinale di Conegliano, KO 3-2 con il Vakıf Bank dopo essere stata 2-7-0 e aver sprecato 4 match point, e la sconfitta sempre al tie break di Scandicci con l'Ezza Cibasi. Alle 16 il derby azzurro per il terzo posto, alle 19 la sfida per il titolo. Appuntamento invece alle 18 per gara 2 della finale scudetto maschile, Civitanova Perugia, Umbria avanti 1-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Basket, 29esima e penultima giornata della regular season, in programma Cantù Treviso, Cremona Venezia, Milano Trieste, Reggiana Napoli, Sassari Virtus Bologna, Tortona Brescia e Udine Trento, tutte le gare alle 17. Infine pallanuoto, dopo la sconfitta con la Grecia e il successo sull'Australia, l'Italia torna in acqua nella prima fase della World Cup femminile. Alle 18.30 a Rotterdam le azzurre del Neo City Mirarchi affrontano le padrone di casa dell'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella, bella
5: radio. Canzoni napoletane.
6: Leo Ferrucci, Ferniscela e fa scema.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Franco Calone, non sai a perdere.

0: Non tutte le imprese edili sono uguali. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire, da oltre 40 anni. Parliamo di lavori che contano, chiese, luoghi sacri, edifici storici, hotel, ospedali, fino a casa tua. E allora, attento! Se vuoi ristrutturare casa tua, non puoi permetterti errori. Affidati a Dominici Costruzioni, un team di professionisti, risultati garantiti. Chiama subito 348-331-9696 e per tutto il 2026 il tuo bagno completo in soli 4 giorni a 6.990 euro. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire. In via Umberto I 85, Rocca Lumera, Messina.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VIP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VIP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
4: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095-420-660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
5: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
6: Per
5: tu
6: Bella. Per la tua pubblicità Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato e tu stai lì. Respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: bella radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. Gianni Fiorellino. Nisciuna nottata non può mai efferni.
2: Se questa fosse l'ultima canzone che scrivo, la sto scrivendo a te. Se questa notte e giorno non la davantasse, allora la sapevo e ha già vissuto per te.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Oh, oh, oh.
0: Canzoni napoletane. Ida Rendano e Franco Ricciardi. Levammo tutte cose a miezze.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
1: Ci sono momenti in cui non serve guardare il contachilometri. Basta ascoltare come ti senti quando guidi. Se non ti emoziona più, allora è tempo di cambiare. Da AutoCapital trovi l'auto che parla di te. Nuova o usata, garantita a chilometro zero. Di piccola e grande cilindrata, con soluzioni semplici e immediate. AutoCapital, a Catania, al numero 184E di via Passo Gravina. Info 350 1718 584. Seguici anche sui social. AutoCapital, quando l'auto che guidi racconta chi sei. Garanzia 24 mesi su tutte le auto.
6: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
7: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
6: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
7: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore, ex Etna Bar.
6: Delizia di profumi e sapori.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.
10: Canzoni napoletane. Ciccio Merolla, malattia.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania, in via Sabato Martelli Castaldi 86, e a Mascalucia, in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata, 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane. Enzo De Angeli e Sonny, Pazzo di te. Coro mio.

0: E stasera il rego si è fatto più bello per me. Come mi vedi tu, nessuno lo sa pigliare.
1: LDA e H7, poesie clandestine.
2: Se bastasse una sola.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Super grande affare vendere da Orofollia, tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
3: Le Orofollie non si fermano mai, compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Non solo alcolici.
6: In grosso e dettaglio.
5: Spegni la tua sete.
6: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
5: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
6: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
5: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
6: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
5: Info 348 10 50 454.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
10: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
11: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo
13: Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
14: Bella è sempre con te.
15: Bella Radio, canzoni napoletane.
16: Bella Radio.
17: Sono le 12 in punto. News.
18: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post su Truth afferma che sta per esaminare il piano in 14 punti inviatogli da Teheran per un accordo. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha precisato. Intanto il capo della magistratura iraniana Mohsen Yazbek ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata. E il presidente presidente USA torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Ridurremo drasticamente e taglieremo molto più di 5.000 soldati in Germania, ha detto Trump, ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna. In Ucraina non si ferma l'offensiva di Mosca, che nelle ultime ore ha lanciato attacchi su larga scala in tutto il paese, provocando ancora vittime e feriti. Un uomo ha perso la vita nella regione di Kherson, nel mirino anche Odessa, dove si contano 2 morti e 5 feriti. Sotto attacco il porto ed edifici residenziali. E ancora raid anche a Sumi, con 1 morto e 18 feriti. La difesa aerea russa, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto droni ucraini sulla regione di Leningrado. Registrata nelle ultime ore un'attività piuttosto insolita lungo alcuni tratti del confine sul lato bielorusso. Se necessario, pronti a reagire, avverte intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre Mosca ha proposto un cessate il fuoco per il 9 maggio, giorno in cui la Russia celebra la vittoria sovietica sulla Germania nazista. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1 maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione paralimpico viveva con la famiglia, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Dal mondo dello sport a quello della politica, incessanti messaggi di cordoglio condivisi anche sui social, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend. Calcio: Inter ad un solo punto dallo scudetto, alle 20:45 il match di San Siro con il Parma. I nerazzurri basta un pari per centrare il titolo con 3 turni di anticipo. Alle 17 la finale di Madrid tra Jannik Sinner e Zverev. L'alto atesino può diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Appuntamento alle 19 per il Gran Premio di Miami di Formula 1 in pole Kimi Antonelli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Francesco da Vinci, mamma.

canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella. Canzoni napoletane.

0: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da Sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì lavaggio utilitario è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
7: Per
6: tu
7: bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Le migliori

0: migliori.
1: Nello Amato, a mugliera più carnale.
2: Soltanto la fotografia, a rete scritta cure mio.

Madonna. Per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia. Sia vita mia.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non tutte le imprese edili sono uguali. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire, da oltre 40 anni. Parliamo di lavori che contano, chiese, luoghi sacri, edifici storici, hotel, ospedali, fino a casa tua. E allora, attento! Se vuoi ristrutturare casa tua, non puoi permetterti errori. Affidati a Dominici Costruzioni, un team di professionisti, risultati garantiti. Chiama subito 348-331-9696 e per tutto il 2026, il tuo bagno completo in soli 4 giorni a 6.990 euro. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire. In via Umberto I 85, Rocca Lumera, Messina.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Anche oggi a piedi.
7: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
8: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
7: Noleggio auto a partire da 30 euro.
8: Chilometri illimitati.
7: Anche senza carta di credito.
8: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
7: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
9: Ci sono momenti in cui non serve guardare il contachilometri. Basta ascoltare come ti senti quando guidi. Se non ti emoziona più, allora è tempo di cambiare. Da AutoCapital trovi l'auto che parla di te. Nuova o usata, garantita a chilometro zero. Di piccola e grande cilindrata, con soluzioni semplici e immediate. AutoCapital, a Catania, al numero 184E di via Passo Gravina. Info 350 17 18 584. Seguici anche sui social. AutoCapital, quando l'auto che guidi racconta chi sei. Garanzia 24 mesi su tutte le auto.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Andrea Sannino, Abbraccime.
1: Finalmente stasera sto canzima a te e nessuna può sentire. Sono poche scornose sti cose tu.

0: le migliori.
1: Franco Ricciardi e Maria Nazionale, Parlami.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Rosario Miraggio, basta lui.

ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda.

0: fonda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il forno delle meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
4: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
5: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
4: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
5: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore, ex Etna Bar.
4: Delizia di profumi e sapori.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 12 e 59 minuti. News.
12: Una buona domenica da Barbara Salandri. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. Nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano consegnato al Pakistan per fermare il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile, le parole di Trump, che non esclude nuovi attacchi. Poi il presidente americano torna a minacciare di ritirare uomini e basi in Europa. Sentiamo Laura Carchidi.
13: La nuova proposta iraniana in 14 punti fondamentali per porre fine al conflitto prevede un primo periodo di un mese dedicato ai negoziati per raggiungere un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la cessazione definitiva delle ostilità in Iran e in Libano. Dopo l'eventuale raggiungimento di questa prima intesa verrebbe avviata una seconda fase di negoziati della durata di un mese con l'obiettivo di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, la risposta del presidente americano Trump, che rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. Se si comporteranno male e faranno qualcosa di sbagliato, vedremo, ha detto rientrando dalla Florida ad un gruppo di giornalisti. Intanto il capo della magistratura iraniana, Mohseni Ejei, ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata, e il presidente USA torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna.
12: E anche Israele sta valutando di riprendere la guerra contro Gaza. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Intanto resta drammatica la situazione nella striscia. Secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano Haaretz, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie. In Ucraina non si ferma l'offensiva di Mosca, che nelle ultime ore ha lanciato attacchi su larga scala in tutto il paese, provocando ancora vittime e feriti. Un uomo ha perso la vita nella regione di Kherson, nel mirino anche Odessa, dove si contano 2 morti e 5 feriti, e ancora Raid, anche a Sumi, con un morto e 18 feriti. La difesa aerea russa, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto droni ucraini sulla regione di Leningrado. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1° maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione viveva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Incessanti messaggi di cordoglio, è stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio e la resilienza, il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi del weekend. weekend. Al via domani una settimana cruciale per la nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. Andrea Sempio, unico indagato, è stato convocato per il 6 maggio dai PM che lo accusano nella nuova ricostruzione di aver ucciso da solo Chiara Poggi, facendo quindi uscire di scena Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata. Intanto emergono nuove indiscrezioni. Secondo alcuni quotidiani, Sempio sarebbe l'autore di alcuni post risalenti a quando aveva tra i 18 e i 20 anni in un forum di seduzione in cui si fa riferimento all'ossessione per una ragazza. Chiara Poggi non c'entra nulla, il riferimento era una giovane più piccola, conosciuta all'interno della stessa compagnia, la difesa del suo team legale. Si chiude oggi il ponte del 1° maggio con il rientro di parecchi italiani che si sono concessi una breve vacanza, ma sono più di 4 milioni e mezzo i connazionali che hanno continuato a lavorare e per quanti non sono potuti partire a pesare reddito basso e caro carburanti. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
14: 7,5 milioni di italiani in vacanza per un giro d'affari da circa 4 miliardi di euro, stima Federalberghi su questo ponte del 1° maggio, largamente soleggiato. Ma c'è un'altra Italia che, a dispetto della festa del lavoro, ha lavoro ci è dovuto andare lo stesso. Una popolazione che la CGIA di Mestre ha calcolato in 4,6 milioni di addetti nei settori del turismo e dell'accoglienza, ma anche dell'informazione, dell'agricoltura e allevamento, nonché nel commercio e nei pubblici esercizi, inclusi trasporti, sanità, ordine pubblico e naturalmente gli operai dell'industria a ciclo continuo. A conti fatti, comunque, la maggioranza, eppure robusta, è quella di chi, pur non lavorando, è rimasta a casa o si è permessa non più di qualche gitarella in giornata. Si tratta di 47 milioni di italiani e per molti di loro non è stata una scelta ma una necessità, e cioè la pur breve vacanzetta non potevano permettersela tra un lavoro che non c'è o mal pagato, per giunta col fardello dei rincari sui carburanti. Col 1° maggio è scattata la nuova proroga al decreto accise mirato a limitarli, confermato quello di 20 centesimi sul prezzo del gasolio, ma quello sulla benzina è stato ridotto a 5 centesimi.
12: Nella domenica di sport che parla italiano da Madrid a Miami, protagonisti Sinner e Antonelli, attesa alle stelle per lo scudetto dell'Inter. Ai nerazzurri basta un punto a San Siro con il Parma per dare il via alla festa. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
15: San Siro sold out, oltre 75.000 spettatori, i tifosi come sempre ci sono, le location della festa anche, quella nota è di popolo, le vie di Milano col tradizionale epicentro in Piazza Duomo, quella per ora top secret, scelta dalla società per un brindisi. Tutto è pronto in casa Inter per uno scudetto, il 21esimo, che ha bisogno di un punto per la certificazione, può arrivare dal match di stasera col Parma, il via alle 20.45. Per la premiazione ufficiale con la consegna della Coppa Scudetto, appuntamento al 17 maggio, la gara interna col Verona, occasione anche della festa per l'eventuale doppietta con la Coppa Italia. A un passo da un altro record, il solito Yannick Sinner, che alle 17 scende in campo nella finale di Madrid contro Zverev. Il numero uno del mondo può diventare il primo tennista della storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. Anticipato di 3 ore per evitare i forti temporali in arrivo, alle 19 italiane semaforo verde del Gran Premio di Miami di Formula 1. In pole per la terza volta di fila Kimi Antonelli, al suo fianco Verstappen, terza e sesta alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
16: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.
17: Mary Milani, solo amore?

0: Natale Galletta, prigioniere e namore.
1: Pronto amore, dove sei? Io non ci sto bene più. Non è facile per me.

Bella compilation. Posizione numero 12. Enzo Barone e Joseph, voglio esci con te.

0: Compilation, posizione numero 11.
1: Tommy Riccio, una grande femmina.
2: Quando ti scioglie i capelli, sei ancora più bella.

Bella compilation, posizione numero 10. Nancy Coppola e Susy Graziano, due compagni.

Bella compilation. Posizione numero 9. Kekko Dani, Si Dui e Se Vonne.

0: Constellation, posizione numero 8.
1: Mario Forte, ti vorrei sposare.

0: Bella compilation, posizione numero 7.
1: Fabiana, clandestina.

0: parallele.
1: Bella compilation, posizione numero 6. Alessio, sono ancora innamorato di te.
2: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
0: Ci sono momenti in cui non serve guardare il contachilometri. Basta ascoltare come ti senti quando guidi. Se non ti emoziona più, allora è tempo di cambiare. Da Autocapital trovi l'auto che parla di te. Nuova o usata, garantita a chilometro zero. Di piccola e grande cilindrata, con soluzioni semplici e immediate. Autocapital, a Catania, al numero 184E di via Passo Gravina. Info 350 1718 584. Seguici anche sui social. Autocapital, quando l'auto che guidi racconta chi sei. Garanzia 24 mesi su tutte le auto.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Compilation, posizione numero 3.
1: Rico Femiano, l'amore o sape fa.
2: Potesse parlare fino all'infinito di, ma non potesse mai capire che sì per me. Pure l'ha già saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo ciò e non mi le arde ragione, se t'ha già scelto.

Bella compilation, posizione numero 2. Franco D'Amore e Joseph. Non è lei.

0: Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Mary Milani, solo amore? Sorry.

0: follia, tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai, preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: Non tutte le imprese edili sono uguali. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire, da oltre 40 anni. Parliamo di lavori che contano, chiese, luoghi sacri, edifici storici, hotel, ospedali, fino a casa tua. E allora, attento! Se vuoi ristrutturare casa tua, non puoi permetterti errori. Affidati a Dominici Costruzioni, un team di professionisti, risultati garantiti. Chiama subito 348-331-9696 e per tutto il 2026, il tuo bagno completo in soli 4 giorni a 6.990 euro. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire. In via Umberto I 85, Rocca Lumera, Messina.
6: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
11: rispondi,
10: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
12: Bella è sempre con te.
13: Bella Radio, canzoni napoletane.
14: Bella Radio.
15: Sono le 14 e 2 minuti.
16: News.
17: Una buona domenica da Barbara Salandri. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. Nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano consegnato al Pakistan per fermare il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile, le parole di Trump, che non esclude nuovi attacchi. Poi il presidente americano torna a minacciare di ritirare uomini e basi in Europa. Sentiamo Laura Carchidi.
18: La nuova proposta iraniana in 14 punti fondamentali per
2: porre fine al conflitto prevede un primo periodo di un mese dedicato ai negoziati per raggiungere un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la cessazione definitiva delle ostilità in Iran e in Libano. Dopo l'eventuale raggiungimento di questa prima intesa verrebbe avviata una seconda fase di negoziati della durata di un mese con l'obiettivo di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, la risposta del presidente americano Trump, che rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. Se si comporteranno male e faranno qualcosa di sbagliato, vedremo, ha detto rientrando dalla Florida ad un gruppo di giornalisti. Intanto il capo della magistratura iraniana, Mohsen Yejei, ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata, e il presidente USA torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna.
11: E anche Israele sta valutando di riprendere la guerra contro Gaza. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Intanto resta drammatica la situazione nella striscia. Secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano Haaretz, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie. In Ucraina non si ferma l'offensiva di Mosca, che nelle ultime ore ha lanciato attacchi su larga scala in tutto il paese, provocando ancora vittime e feriti. Un uomo ha perso la vita nella regione di Kherson, nel mirino anche Odessa, dove si contano 2 morti e 5 feriti, e ancora Raid, anche a Sumi, con un morto e 18 feriti. La difesa aerea russa, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto droni ucraini sulla regione di Leningrado. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1° maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione viveva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Incessanti messaggi di cordoglio. È stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio e la resilienza, il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi del weekend. Al via domani una settimana cruciale per la nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. Andrea Sempio, unico indagato, è stato convocato per il 6 maggio dai PM che lo accusano nella nuova ricostruzione di aver ucciso da solo Chiara Poggi, facendo quindi uscire di scena Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata. Intanto emergono nuove indiscrezioni. Secondo alcuni quotidiani, Sempio sarebbe l'autore di alcuni post risalenti a quando aveva tra i 18 e 20 anni in un forum di seduzione in cui si fa riferimento all'ossessione per una ragazza. Chiara Poggi non c'entra nulla, il riferimento era una giovane più piccola, conosciuta all'interno della stessa compagnia, la difesa del suo team legale. Si chiude oggi il ponte del 1° maggio con il rientro di parecchi italiani che si sono concessi una breve vacanza, ma sono più di 4 milioni e mezzo i connazionali che hanno continuato a lavorare, e per quanti non sono potuti partire a pesare reddito basso e caro carburanti. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
16: 7,5 milioni di italiani in vacanza per un giro d'affari da circa 4 miliardi di euro, stima Federalberghi su questo ponte del 1° maggio, largamente soleggiato. Ma c'è un'altra Italia che, a dispetto della festa del lavoro, al lavoro ci è dovuta andare lo stesso. Una popolazione che la CGIA di Mestre ha calcolato in 4,6 milioni di addetti nei settori del turismo e dell'accoglienza, ma anche dell'informazione, dell'agricoltura e allevamento, nonché nel commercio e nei pubblici esercizi, inclusi trasporti, sanità, ordine pubblico e naturalmente gli operai dell'industria a ciclo continuo. A conti fatti, comunque, la maggioranza, eppure robusta, è quella di chi, pur non lavorando, è rimasta a casa o si è permessa non più di qualche gitarella in giornata. Si tratta di 47 milioni di italiani, e per molti di loro non è stata una scelta ma una necessità, e cioè la pur breve vacanzetta non potevano permettersela tra un lavoro che non c'è o mal pagato, per giunta col fardello dei rincari sui carburanti. Col 1° maggio è scattata la nuova proroga al decreto accise, mirato a limitarli, confermato quello di 20 centesimi sul prezzo del gasolio, ma quello sulla benzina è stato ridotto a 5 centesimi.
11: Nella domenica di sport che parla italiano, da Madrid a Miami, protagonisti Sinner e Antonelli, attesa alle stelle per lo scudetto dell'Inter. Ai nerazzurri basta un punto a San Siro con il Parma per dare il via alla festa. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
18: San Siro sold out, oltre 75.000 spettatori, i tifosi come sempre ci sono, le location della festa anche, quella nota è di popolo, le vie di Milano col tradizionale epicentro in Piazza Duomo, quella per ora top secret, scelta dalla società per un brindisi, tutto è pronto in casa Inter per uno scudetto il 21esimo che ha bisogno di un punto per la certificazione, può arrivare dal match di stasera col Parma, il via alle 20.45. Per la premiazione ufficiale con la consegna della Coppa Scudetto appuntamento al 17 maggio, la gara interna col Verona, occasione anche della festa per l'eventuale doppietta con la Coppa Italia, a un passo da un altro record, il solito Yannick Sinner che alle 17 scende in campo nella finale di Madrid contro Zverev, il numero uno del mondo può diventare il primo tenista della storia a vincere 5 Masters 1000 di fila, anticipato di 3 ore per evitare i forti temporali in arrivo, alle 19 italiane semaforo verde del Gran Premio di Miami di Formula 1, in pole per la terza volta di fila Kimi Antonelli, al suo fianco Verstappen, terza sesta alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
19: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
20: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
19: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A, info
21: 377-38-71-638. Punto Caffè.
19: I vantaggi sono sempre di più.
22: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Le migliori

0: Maria Nazionale, Scordame. Scordame.
1: Non mi entra in questo caso. Non mi entra in questo caso. Fammi andare via. Fammi andare via.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.
0: Angelo Mauro, amami con tutta l'anima.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
5: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
4: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
5: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore, ex Etna Bar.
4: Delizia di profumi e sapori.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Bella.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Luciano Caldore, Attimi.

0: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da Sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
1: Ci sono momenti in cui non serve guardare il contachilometri. Basta ascoltare come ti senti quando guidi. Se non ti emoziona più, allora è tempo di cambiare. Da AutoCapital trovi l'auto che parla di te. Nuova o usata, garantita a chilometro zero. Di piccola e grande cilindrata, con soluzioni semplici e immediate. AutoCapital, a Catania, al numero 184E di via Passo Gravina. Info 350-1718-584. Seguici anche sui social. AutoCapital, quando l'auto che guidi racconta chi sei. Garanzia 24 mesi su tutte le auto.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef

0: Ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
6: Sono le 15 in punto. News.
7: Una buona domenica da Barbara Salandri. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. Nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano consegnato al Pakistan per fermare il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile, le parole di Trump, che non esclude nuovi attacchi. Poi il presidente americano torna a minacciare di ritirare uomini e basi in Europa. Sentiamo Laura Carchidi.
8: La nuova proposta iraniana in 14 punti fondamentali per porre fine al conflitto prevede un primo periodo di un mese dedicato ai negoziati per raggiungere un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la cessazione definitiva delle ostilità in Iran e in Libano. Dopo l'eventuale raggiungimento di questa prima intesa verrebbe avviata una seconda fase di negoziati della durata di un mese con l'obiettivo di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, la risposta del presidente americano Trump, che rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. Se si comporteranno male e faranno qualcosa di sbagliato, vedremo, ha detto rientrando dalla Florida ad un gruppo di giornalisti. Intanto il capo della magistratura iraniana, Mohseni Ejei, ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata, e il presidente USA torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna.
7: E anche Israele sta valutando di riprendere la guerra contro Gaza. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Intanto resta drammatica la situazione nella striscia. Secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano Haaretz, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie. In Ucraina non si ferma l'offensiva di Mosca, che nelle ultime ore ha lanciato attacchi su larga scala in tutto il paese, provocando ancora vittime e feriti. Un uomo ha perso la vita nella regione di Kherson, nel mirino anche Odessa, dove si contano 2 morti e 5 feriti, e ancora Raid, anche a Sumi, con un morto e 18 feriti. La difesa aerea russa, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto droni ucraini sulla regione di Leningrado. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1 maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione viveva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Incessanti messaggi di cordoglio. È stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio e la resilienza, il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella. Disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi del weekend. Al via domani una settimana cruciale per la nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. Andrea Sempio, unico indagato, è stato convocato per il 6 maggio dai PM che lo accusano nella nuova ricostruzione di aver ucciso da solo Chiara Poggi, facendo quindi quindi uscire di scena Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata. Intanto emergono nuove indiscrezioni. Secondo alcuni quotidiani, Sempio sarebbe l'autore di alcuni post risalenti a quando aveva tra i 18 e i 20 anni in un forum di seduzione in cui si fa riferimento all'ossessione per una ragazza. Chiara Poggi non c'entra nulla, il riferimento era una giovane più piccola, conosciuta all'interno della stessa compagnia, la difesa del suo team legale. Si chiude oggi il ponte del 1° maggio con il rientro di parecchi italiani che si sono concessi una breve vacanza, ma sono più di 4 milioni e mezzo i connazionali che hanno continuato a lavorare e per quanti non sono potuti partire a pesare reddito basso e caro carburanti. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
9: 7,5 milioni di italiani in vacanza per un giro d'affari da circa 4 miliardi di euro, stima Federalberghi su questo ponte del 1° maggio, largamente soleggiato. Ma c'è un'altra Italia che, a dispetto della festa del lavoro, al lavoro ci è dovuto andare lo stesso. Una popolazione che la CGIA di Mestre ha calcolato in 4,6 milioni di addetti nei settori del turismo e dell'accoglienza, ma anche dell'informazione, dell'agricoltura e allevamento, nonché nel commercio e nei pubblici esercizi, inclusi trasporti, sanità, ordine pubblico e naturalmente gli operai dell'industria a ciclo continuo. A conti fatti, comunque, la maggioranza, eppure robusta, è quella di chi, pur non lavorando, è rimasta a casa o si è permessa non più di qualche gitarella in giornata. Si tratta di 47 milioni di italiani e per molti di loro non è stata una scelta ma una necessità, e cioè la pur breve vacanzetta non potevano permettersela tra un lavoro che non c'è o mal pagato, per giunta col fardello dei rincari sui carburanti. Col 1° maggio è scattata la nuova proroga al decreto accise mirato a limitarli, confermato quello di 20 centesimi sul prezzo del gasolio, ma quello sulla benzina è stato ridotto a 5 centesimi.
7: Nella domenica di sport che parla italiano da Madrid a Miami, protagonisti Sinner e Antonelli, attesa alle stelle per lo scudetto dell'Inter. Ai nerazzurri basta un punto a San Siro con il Parma per dare il via alla festa. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
10: San Siro sold out, oltre 75.000 spettatori, i tifosi come sempre ci sono, le location della festa anche, quella nota e di popolo, le vie di Milano col tradizionale epicentro in Piazza Duomo, quella per ora top secret, scelta dalla società per un brindisi. Tutto è pronto in casa Inter per uno scudetto, il 21esimo, che ha bisogno di un punto per la certificazione, può arrivare dal match di stasera col Parma, il via alle 20.45. Per la premiazione ufficiale con la consegna della Coppa Scudetto, appuntamento al 17 maggio, la gara interna col Verona, occasione anche della festa per l'eventuale doppietta con la Coppa Italia. A un passo da un altro record, il solito Yannick Sinner, che alle 17 scende in campo nella finale di Madrid contro Zverev. Il numero uno del mondo può diventare il primo tennista della storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. Anticipato di 3 ore per evitare i forti temporali in arrivo, alle 19 italiane semaforo verde del Gran Premio di Miami di Formula 1. In pole per la terza volta di fila Kimi Antonelli, al suo fianco Verstappen, terza e sesta alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Marsica, senza e te.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.
0: Francesco Merola, parla con me.
5: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, una cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con tutto te,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Danilo, è nato caro tuo. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non tutte le imprese edili sono uguali. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire, da oltre 40 anni. Parliamo di lavori che contano, chiese, luoghi sacri, edifici storici, hotel, ospedali, fino a casa tua. E allora, attento! Se vuoi ristrutturare casa tua, non puoi permetterti errori. Affidati a Dominici Costruzioni, un team di professionisti, risultati garantiti. Chiama subito 348-331-9696 e per tutto il 2026, il tuo bagno completo in soli 4 giorni a 6.990 euro. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire. In via Umberto I 85, Rocca Lumera, Messina.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta tu guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta tu incontrare due minuti e ma basta capire non mi zittite. Ma basta che te vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi va bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che...

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dici una parola perché se era mavo che tu mi piaci, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramello, solo che tu riesco a pazzire.

0: Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pur si sta ma appiccicata, e tu dici non parlami più.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.
2: Sono solo

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
4: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
3: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole. Quasi una coccola a fine pranzo.
4: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
3: Delizia di profumi e sapori.
2: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
5: Per
2: tu
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sono bagnato sto tempo. Oggi fa 40 anni è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
3: 377-38-71-638. Punto Caffè.
1: I vantaggi sono sempre di più.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Mimmo Dani, quando m'avvo da'

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Alessandro Fiorello, tu la mia favola. Ci sto davvero.

0: super grande affare vendere in orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
10: Sono le 16 e 2 minuti. News.
11: Una buona domenica da Barbara Salandri. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. Nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano consegnato al Pakistan per fermare il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile, le parole di Trump, che non esclude nuovi attacchi. Poi il presidente americano torna a minacciare di ritirare uomini e basi in Europa. Sentiamo Laura Carchidi.
12: La nuova proposta iraniana in 14 punti fondamentali per porre fine al conflitto prevede un primo periodo di un mese dedicato ai negoziati per raggiungere un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la cessazione definitiva delle ostilità in Iran e in Libano. Dopo l'eventuale raggiungimento di questa prima intesa verrebbe avviata una seconda fase di negoziati della durata di un mese con l'obiettivo di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, la risposta del presidente americano Trump, che rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. Se si comporteranno male e faranno qualcosa di sbagliato, vedremo, ha detto rientrando dalla Florida ad un gruppo di giornalisti. Intanto il capo della magistratura iraniana, Mohsen Yejei, ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata, e il presidente USA torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna.
11: E anche Israele sta valutando di riprendere la guerra contro Gaza. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Intanto resta drammatica la situazione nella striscia. Secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano Arez, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie. In Ucraina non si ferma l'offensiva di Mosca, che nelle ultime ore ha lanciato attacchi su larga scala in tutto il paese, provocando ancora vittime e feriti. Un uomo ha perso la vita nella regione di Kherson, nel mirino anche Odessa, dove si contano 2 morti e 5 feriti, e ancora Raid, anche a Sumi, con 1 morto e 18 feriti. La difesa aerea russa, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto droni ucraini sulla regione di Leningrado. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1° maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione viveva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Incessanti messaggi di cordoglio. È stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio e la resilienza, il ricordo del Presidente della Repubblica Mattarella, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi del weekend. Al via domani una settimana cruciale per la nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. Andrea Sempio, unico indagato, è stato convocato per il 6 maggio dai PM che lo accusano nella nuova ricostruzione di aver ucciso da solo Chiara Poggi, facendo quindi uscire di scena Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata. Intanto emergono nuove indiscrezioni. Secondo alcuni quotidiani, Sempio sarebbe l'autore di alcuni post risalenti a quando aveva tra i 18 e i 20 anni in un forum di seduzione in cui si fa riferimento all'ossessione per una ragazza. Chiara Poggi non c'entra nulla, il riferimento era una giovane più piccola, conosciuta all'interno della stessa compagnia, la difesa del suo team legale. Si chiude oggi il ponte del 1° maggio con il rientro di parecchi italiani che si sono concessi una breve vacanza, ma sono più di 4 milioni e mezzo i connazionali che hanno continuato a lavorare, e per quanti non sono potuti partire a pesare reddito basso e caro carburanti. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
13: 7,5 milioni di italiani in vacanza per un giro d'affari da circa 4 miliardi di euro, stima Federalberghi su questo ponte del 1° maggio, largamente soleggiato. Ma c'è un'altra Italia che, a dispetto della festa del lavoro, lavoro ci è dovuto andare lo stesso. Una popolazione che la CGIA di Mestre ha calcolato in 4,6 milioni di addetti nei settori del turismo e dell'accoglienza, ma anche dell'informazione, dell'agricoltura e allevamento, nonché nel commercio e nei pubblici esercizi, inclusi trasporti, sanità, ordine pubblico e naturalmente gli operai dell'industria a ciclo continuo. A conti fatti, comunque, la maggioranza, eppure robusta, è quella di chi, pur non lavorando, è rimasta a casa o si è permessa non più di qualche gitarella in giornata. Si tratta di 47 milioni di italiani, e per molti di loro non è stata una scelta ma una necessità, e cioè la pur breve vacanzetta non potevano permettersela tra un lavoro che non c'è o mal pagato, per giunta col fardello dei rincari sui carburanti. Col 1° maggio è scattata la nuova proroga al decreto accise, mirato a limitarli, confermato quello di 20 centesimi sul prezzo del gasolio, ma quello sulla benzina è stato ridotto a 5 centesimi.
11: Nella domenica di sport che parla italiano, da Madrid a Miami, protagonisti Sinner e Antonelli, attesa alle stelle per lo scudetto dell'Inter. Ai nerazzurri basta un punto a San Siro con il Parma per dare il via alla festa. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
14: San Siro sold out, oltre 75.000 spettatori. I tifosi, come sempre, ci sono. Le location della festa anche. Quella nota è di popolo, le vie di Milano, col tradizionale epicentro in Piazza Duomo. Quella per ora top secret, scelta dalla società per un brindisi. Tutto è pronto in casa Inter per uno scudetto, il 21esimo, che ha bisogno di un punto per la certificazione. Può arrivare dal match di stasera col Parma, il via alle 20.45. Per la premiazione ufficiale con la consegna della Coppa Scudetto, appuntamento al 17 maggio, la gara interna col Verona. Occasione anche della festa per l'eventuale doppietta con la Coppa Italia. A un passo da un altro record, il solito Yannick Sinner, che alle 17 scende in campo nella finale di Madrid contro Zverev. Il numero uno del mondo può diventare il primo tennista della storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. Anticipato di 3 ore per evitare i forti temporali in arrivo, alle 19 italiane semaforo verde del Gran Premio di Miami di Formula 1. In pole per la terza volta di fila Kimi Antonelli, al suo fianco Verstappen, terza e sesta alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: Bella Radio. Bella Radio. Le previsioni meteorologiche in collaborazione con Trebi Meteo.
16: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto stabile su tutta la Sicilia, una serata con cielo sereno e terso, e nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante sull'isola. Un lunedì di bel tempo dove prevarrà il sole e il contesto si manterrà stabile. Il cielo sarà sereno a più di tanto in tanto, sarà possibile anche qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne resteranno gradevoli con punte localmente fino ai 24-25 gradi. Dettagli in merito come sempre sull'app di Trevi Meteo.
17: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
18: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
19: Canzoni napoletane. Antonio Cannata, Compagnia Mia.

Se piglia subito un raffreddore. E se stai malato, chiedi la pazienza e sta vicino a te. Come facevi? Come sono scemo che te voglio bene ancora. Tu scrivo sempre pure in te canzoni. T'ha già accattato pure un regalo per Natale.

0: ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Giusy Attanasio e Antoine, che magnifica storia.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con Vipit and da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP tende da sole, eleganza e perfezione all'aperto.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
2: Ci sono momenti in cui non serve guardare il contachilometri. Basta ascoltare come ti senti quando guidi. Se non ti emoziona più, allora è tempo di cambiare. Da AutoCapital trovi l'auto che parla di te. Nuova o usata, garantita a chilometro zero. Di piccola e grande cilindrata, con soluzioni semplici e immediate. AutoCapital, a Catania, al numero 184E di via Passo Gravina. Info 350-1718-584. Seguici anche sui social. AutoCapital, quando l'auto che guidi racconta chi sei. Garanzia 24 mesi su tutte le auto.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
7: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
6: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
7: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
6: Delizia di profumi e sapori.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Oh, oh, oh.
10: Salvo veneziano, mamma mia,

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Jolier, l'ultima poesia. Quando

0: se due se vonne bene.
1: Sai come

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.

0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
4: Per
2: tu
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
6: rispondi,
5: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 17 e un minuto.
11: News.
12: Una buona domenica da Barbara Salandri. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. Nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano consegnato al Pakistan per fermare il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile, le parole di Trump, che non esclude nuovi attacchi. Poi il presidente americano torna a minacciare di ritirare uomini e basi in Europa. Sentiamo Laura Carchidi.
13: La nuova proposta iraniana in 14 punti fondamentali per porre fine al conflitto prevede un primo periodo di un mese dedicato ai negoziati per raggiungere un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la cessazione definitiva delle ostilità in Iran e in Libano. Dopo l'eventuale raggiungimento di questa prima intesa verrebbe avviata una seconda fase di negoziati della durata di un mese con l'obiettivo di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, la risposta del presidente americano Trump, che rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. Se si comporteranno male, faranno qualcosa di sbagliato, vedremo, ha detto rientrando dalla Florida ad un gruppo di giornalisti. Intanto il capo della magistratura iraniana, Mohseni Ejei, ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata, e il presidente USA torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna.
12: E anche Israele sta valutando di riprendere la guerra contro Gaza. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Intanto resta drammatica la situazione nella striscia. Secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano Haaretz, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie. In Ucraina non si ferma l'offensiva di Mosca, che nelle ultime ore ha lanciato attacchi su larga scala in tutto il paese, provocando ancora vittime e feriti. Un uomo ha perso la vita nella regione di Kherson. Kherson, nel mirino anche Odessa, dove si contano 2 morti e 5 feriti, e ancora Raid, anche a Sumi, con 1 morto e 18 feriti. La difesa aerea russa, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto droni ucraini sulla regione di Leningrado. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1° maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione viveva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dell'esequie. Incessanti messaggi di cordoglio, è stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio e la resilienza, il ricordo del Presidente della Repubblica Mattarella, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi del weekend. Al via domani una settimana cruciale per la nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. Andrea Sempio, unico indagato, è stato convocato per il 6 maggio dai PM che lo accusano nella nuova ricostruzione di aver ucciso da solo Chiara Poggi, facendo quindi uscire di scena Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata. Intanto emergono nuove indiscrezioni. Secondo alcuni quotidiani, Sempio sarebbe l'autore di alcuni post risalenti a quando aveva tra i 18 e i 20 anni in un forum di seduzione in cui si fa riferimento all'ossessione per una ragazza. Chiara Poggi non c'entra nulla, il riferimento era una giovane più piccola, conosciuta all'interno della stessa compagnia, la difesa del suo team legale. Si chiude oggi il ponte del 1° maggio con il rientro di parecchi italiani che si sono concessi una breve vacanza, ma sono più di 4 milioni e mezzo i connazionali che hanno continuato a lavorare, e per quanti non sono potuti partire, a pesare reddito basso e caro carburanti. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
6: 7,5 milioni di italiani in vacanza per un giro d'affari da circa 4 miliardi di euro, stima Federalberghi su questo ponte del 1° maggio, largamente soleggiato. Ma c'è un'altra Italia che, a dispetto della festa del lavoro, al lavoro ci è dovuto andare lo stesso. Una popolazione che la CGIA di Mestre ha calcolato in 4,6 milioni di addetti nei settori del turismo e dell'accoglienza, ma anche dell'informazione, dell'agricoltura e allevamento, nonché nel commercio e nei pubblici esercizi, inclusi trasporti, sanità, ordine pubblico e naturalmente gli operai dell'industria a ciclo continuo. A conti fatti, comunque, la maggioranza, eppure robusta, è quella di chi, pur non lavorando, è rimasta a casa o si è permessa non più di qualche gitarella in giornata. Si tratta di 47 milioni di italiani, e per molti di loro non è stata una scelta ma una necessità, e cioè la pur breve vacanzetta non potevano permettersela tra un lavoro che non c'è o mal pagato, per giunta col fardello dei rincari sui carburanti. Col 1° maggio è scattata la nuova proroga al decreto accise, mirato a limitarli, confermato quello di 20 centesimi sul prezzo del gasolio, ma quello sulla benzina è stato ridotto a 5 centesimi.
12: Nella domenica di sport che parla italiano da Madrid a Miami, protagonisti Sinner e Antonelli, attesa alle stelle per lo scudetto dell'Inter. Ai nerazzurri basta un punto a San Siro con il Parma per dare il via alla festa. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
11: San Siro sold out, oltre 75.000 spettatori, i tifosi come sempre ci sono, le location della festa anche, quella nota e di popolo, le vie di Milano col tradizionale epicentro in Piazza Duomo, quella per ora top secret, scelta dalla società per un brindisi. Tutto è pronto in casa Inter per uno scudetto, il 21esimo, che ha bisogno di un punto per la certificazione, può arrivare dal match di stasera col Parma, il via alle 20.45. Per la premiazione ufficiale con la consegna della Coppa Scudetto, appuntamento al 17 maggio, la gara interna col Verona, occasione anche della festa per l'eventuale doppietta con la Coppa Italia. A un passo da un altro record, il solito Yannick Sinner, che alle 17 scende in campo nella finale di Madrid contro Zverev. Il numero uno del mondo può diventare il primo tennista della storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. Anticipato di 3 ore per evitare i forti temporali in arrivo, alle 19 italiane semaforo verde del Gran Premio di Miami di Formula 1. In pole per la terza volta di fila Kimi Antonelli, al suo fianco Verstappen, terza e sesta alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Bella Radio. Bella Radio.
3: Le previsioni meteorologiche
5: in collaborazione con Trebi Meteo.
14: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto stabile su tutta la Sicilia, una serata con cielo sereno e terso, e nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante sull'isola. Un lunedì di bel tempo dove prevarrà il sole e il contesto si manterrà stabile. Il cielo sarà sereno al più di tanto in tanto, sarà possibile anche qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne resteranno gradevoli con punte localmente fino ai 24-25 gradi. Dettagli in merito come sempre sulla app di Trebi Meteo.
3: Bella.
15: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
16: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
15: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
17: 377-38-71-638. Punto Caffè.
15: I vantaggi sono sempre di più.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
18: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
19: Bella Radio. Canzoni napoletane.

e gira rigira la mia testa. Da quando mi hai lasciato è sempre festa. Tu sei una cosa bella, io non lo so più. Dolce, ma certe volte fai male di più. Ora non credo più a quello che dici. Hai preferito

0: canzoni napoletane.
1: Non tutte le imprese edili sono uguali. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire, da oltre 40 anni. Parliamo di lavori che contano, chiese, luoghi sacri, edifici storici, hotel, ospedali, fino a casa tua. E allora, attento! Se vuoi ristrutturare casa tua, non puoi permetterti errori. Affidati a Dominici Costruzioni, un team di professionisti, risultati garantiti. Chiama subito 348-331-9696 e per tutto il 2026, il tuo bagno completo in soli 4 giorni a 6.990 euro. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire. In via Umberto I 85, Rocca Lumera, Messina.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Antonio Zinna, Non andare via.

0: canzoni napoletane.
1: Clementino.

0: ovviamente.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, Blu.

0: acquistarla una follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da Sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane. Gianluca Capozzi. Lei che?
8: Lei.

tu saci che faccio lo cane. Ma sei più forte di me che posso fare. Ora si sa che non sia mio, e non ho tutto chi sta può fornire. Ma io continuo ancora a rubare chi sta muro, perché non posso far meno chi sta vaso, chi sta bocca e chi sta in mano, sti capito. E se non ho tutto chi sta veramente avesse a fornire, non mi ha toccato, non mi ha toccato, non mi cercato, perché forse

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Canzoni napoletane. Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

niente, era tutto scuro attorno a me. Con tempo e cose sono cagnate, ma si accompagna questa vita. Io sto

0: anche oggi a piedi.
1: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
1: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
1: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
1: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
2: Ci sono momenti in cui non serve guardare il contachilometri. Basta ascoltare come ti senti quando guidi. Se non ti emoziona più, allora è tempo di cambiare. Da Autocapital trovi l'auto che parla di te. Nuova o usata, garantita a chilometro zero. Di piccola e grande cilindrata, con soluzioni semplici e immediate. Autocapital, a Catania, al numero 184E di via Passo Gravina. Info 350 1718 584. Seguici anche sui social. Autocapital, quando l'auto che guidi racconta chi sei. Garanzia 24 mesi su tutte le auto.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
4: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
1: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole. Quasi una coccola a fine pranzo.
4: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
1: Delizia di profumi e sapori.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo
7: Bella Radio, canzoni napoletane
6: a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 18 e 3 minuti.
11: News.
12: Una buona domenica da Barbara Salandri. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. Nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano consegnato al Pakistan per fermare il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile, le parole di Trump, che non esclude nuovi attacchi. Poi il presidente americano torna a minacciare di ritirare uomini e basi in Europa. Sentiamo Laura Carchidi.
13: La nuova proposta iraniana in 14 punti fondamentali per porre fine al conflitto prevede un primo periodo di un mese dedicato ai negoziati per raggiungere un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la cessazione definitiva delle ostilità in Iran e in Libano. Dopo l'eventuale raggiungimento di questa prima intesa verrebbe avviata una seconda fase di negoziati della durata di un mese con l'obiettivo di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi ultimi 47 anni, la risposta del presidente americano Trump, che rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. Se si comporteranno male e faranno qualcosa di sbagliato, vedremo, ha detto rientrando dalla Florida ad un gruppo di giornalisti. Intanto il capo della magistratura iraniana, Mohsen Yejei, ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata. E il presidente USA torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna.
12: E anche Israele sta valutando di riprendere la guerra contro Gaza. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Intanto resta drammatica la situazione nella striscia. Secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano Arez, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie. In Ucraina non si ferma l'offensiva di Mosca, che nelle ultime ore ha lanciato attacchi su larga scala in tutto il paese, provocando ancora vittime e feriti. Un uomo ha perso la vita nella regione di Kherson, nel mirino anche Odessa, dove si contano 2 morti e 5 feriti, e ancora Raid, anche a Sumi, con 1 morto e 18 feriti. La difesa aerea russa, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto droni ucraini sulla regione di Leningrado. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1° maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione viveva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Incessanti messaggi di cordoglio, è stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio e la resilienza, il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi del weekend. Al via domani una settimana cruciale per la nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. Andrea Sempio, unico indagato, è stato convocato per il 6 maggio dai PM che lo accusano nella nuova ricostruzione di aver ucciso da solo Chiara Poggi, facendo quindi uscire di scena Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata. Intanto emergono nuove indiscrezioni. Secondo alcuni quotidiani, Sempio sarebbe l'autore di alcuni post risalenti a quando aveva tra i 18 e i 20 anni in un forum di seduzione in cui si fa riferimento all'ossessione per una ragazza. Chiara Poggi non c'entra nulla, il riferimento era una giovane più piccola, conosciuta all'interno della stessa compagnia, la difesa del suo team legale. Si chiude oggi il ponte del 1° maggio con il rientro di parecchi italiani che si sono concessi una breve vacanza, ma sono più di 4 milioni e mezzo i connazionali che hanno continuato a lavorare, e per quanti non sono potuti partire a pesare reddito basso e caro carburanti. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
11: 7,5 milioni di italiani in vacanza per un giro d'affari da circa 4 miliardi di euro, stima Federalberghi su questo ponte del 1° maggio, largamente soleggiato. Ma c'è un'altra Italia che, a dispetto della festa del lavoro, al lavoro ci è dovuta andare lo stesso. Una popolazione che la CGIA di Mestre ha calcolato in 4,6 milioni di addetti nei settori del turismo e dell'accoglienza, ma anche dell'informazione, dell'agricoltura e allevamento, nonché nel commercio e nei pubblici esercizi, inclusi trasporti, sanità, ordine pubblico e naturalmente gli operai dell'industria a ciclo continuo. A conti fatti, comunque, la maggioranza, eppure robusta, è quella di chi, pur non lavorando, è rimasta a casa o si è permessa non più di qualche gitarella in giornata. Si tratta di 47 milioni di italiani, e per molti di loro non è stata una scelta ma una necessità, e cioè la pur breve vacanzetta non potevano permettersela tra un lavoro che non c'è o mal pagato, per giunta col fardello dei rincari sui carburanti. Col 1° maggio è scattata la nuova proroga al decreto accise, mirato a limitarli, confermato quello di 20 centesimi sul prezzo del gasolio, ma quello sulla benzina è stato ridotto a 5 centesimi.
12: Nella domenica di sport che parla italiano da Madrid a Miami, protagonisti Sinner e Antonelli, attesa alle stelle per lo scudetto dell'Inter. Ai nerazzurri basta un punto a San Siro con il Parma per dare il via alla festa. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
14: San Siro sold out, oltre 75.000 spettatori, i tifosi come sempre ci sono, le location della festa anche, quella nota è di popolo, le vie di Milano col tradizionale epicentro in Piazza Duomo, quella per ora top secret, scelta dalla società per un brindisi. Tutto è pronto in casa Inter per uno scudetto, il 21esimo, che ha bisogno di un punto per la certificazione, può arrivare dal match di stasera col Parma, il via alle 20.45. Per la premiazione ufficiale con la consegna della Coppa Scudetto, appuntamento al 17. 7 maggio, la gara interna col Verona, occasione anche della festa per l'eventuale doppietta con la Coppa Italia. A un passo da un altro record, il solito Jannik Sinner, che alle 17 scende in campo nella finale di Madrid contro Zverev. Il numero uno del mondo può diventare il primo tennista della storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. Anticipato di 3 ore per evitare i forti temporali in arrivo, alle 19 italiane semaforo verde del Gran Premio di Miami di Formula 1. In pole per la terza volta di fila Kimi Antonelli, al suo fianco Verstappen, terza e sesta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: Bella Radio. Bella Radio.
16: Le previsioni meteorologiche
15: in collaborazione con Trebi Meteo.
17: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto stabile su tutta la Sicilia, una serata con cielo sereno e terso, e nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante sull'isola. Un lunedì di bel tempo dove prevarrà il sole e il contesto si manterrà stabile. Il cielo sarà sereno, al più di tanto in tanto sarà possibile anche qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne resteranno gradevoli con punte localmente fino ai 24-25 gradi. Dettagli in merito come sempre sulla app di Trebi Meteo.
16: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.
18: Mary Milani, solo amore.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Compilation, posizione numero 10.
11: Mauro Nardi, solo con te.

0: Bella compilation. Posizione numero 9.
1: Natale Galletta, prigioniere e in amore.
2: Pronto amore, dove sei? Io non ci sto bene più. Non è facile per me

0: Bella compilation. Posizione numero 7.
1: Tommy Riccio, una grande femmina.
2: Quando ti scioglie i capelli, sei ancora più bella. Stuccia

Bella Compilation, posizione numero 6. Nancy Coppola e Susy Graziano, due compagni.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non tutte le imprese edili sono uguali. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire, da oltre 40 anni. Parliamo di lavori che contano, chiese, luoghi sacri, edifici storici, hotel, ospedali, fino a casa tua. E allora, attento! Se vuoi ristrutturare casa tua, non puoi permetterti errori. Affidati a Dominici Costruzioni, un team di professionisti, risultati garantiti. Chiama subito 348-331-9696 e per tutto il 2026, il tuo bagno completo in soli 4 giorni a 6.990 euro. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire. In via Umberto I 85, Rocca Lumera, Messina.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation, posizione numero 5.
6: Checco Dani, si due e se vonne.

0: giro parallele.
1: Bella compilation, posizione numero 2. Alessio, sono ancora innamorato di te.
2: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: Bella compilation.
1: Bella compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste. Su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VPTend da sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da sole, eleganza e perfezione all'aperto.
4: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per
5: quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
6: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
5: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
6: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
5: Delizia di profumi e sapori.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio.
8: Sono le 18 e 59 minuti.
9: Questo appuntamento è offerto da...
10: Se devi vendere o acquistare un immobile, affidati a veri professionisti. Agenzia Mediocasa di Ciaramella Maria Grazia. Contattaci 095 836 6924.
11: Diventa produttore di energia pulita. Risparmia sulle tue bollette. Contattaci. MGA Energy 095 216 8041. Sfrutta gli incentivi per la tua casa e la tua azienda. www.mgaenergysrl.com.

Salve e bentrovati, Luca Virgilito, all'appuntamento con l'informazione locale. La mia ricandidatura a presidente della regione è stata sollecitata mille volte dal mio movimento, ma anche da tanta gente comune, lo ha spiegato il governatore della regione siciliana Nello Musumeci in un intervento a Casa Minutella. Dopo aver scalato le montagne e trovato le macerie, adesso è giusto andare avanti, dice, sempre se lo vorranno i siciliani. Dopo la semina c'è il raccolto. Regione siciliana e Ministero dell'Interno attuano un piano di conservazione e restauro delle oltre 260 chiese isolane appartenenti al fondo edifici di culto. Firmato un protocollo d'intesa, firmato questa mattina a Palazzo Ordean dal ministro Luciano Lamorgese e dal presidente Musumeci. Presenti anche gli assessori all'istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla e dei beni culturali di identità siciliana Alberto Samonà. Il ministro Lamorgese discute di diverse tematiche, migranti, Draghi è andato a parlare in Europa, aver messo sul tavolo dell'Unione Europea il problema delle migrazioni è importante, occorre far sentire la nostra voce. Abbiamo parlato delle possibili infiltrazioni delle mafie nelle risorse che arriveranno sui territori e di tutta l'attività posta in essere dal governo, anche nel 2020, per quanto riguarda i ristori che dovevamo dare appunto nell'immediatezza, senza rinunciare ai controlli antimafia. E nel frattempo sono ripresi gli sbarchi di migranti in Sicilia, sono arrivati a Lampedusa 12 tunisini. Il gruppo è stato portato all'hotspot, soccorsi due mezzi con 25 e 43 stranieri. Sono adesso 91 gli ospiti della struttura di Contrada Imbriacola. Ancora attività sull'Etna, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Ateneo comunica le novità, emissione di cenere prodotta da attività esplosiva ai crateri sommitali, il materiale caldo ricopre abbondantemente i fianchi del cono, l'attività presumibilmente è passata a fontana di lava, si è registrata una ricaduta di cenere a Giarre, Milo e Formazzo. E con questo per il momento è tutto da Gianluca Virgillito, grazie per averci seguito, buon proseguimento d'ascolto sui nostri canali.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Gino Coppola, O prim'amore.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.
5: Come si è fatto questo per Rosy? Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le cantava. E io per far capire quanto ti voglio bene, sono lì che ti dico se posso cantare una canzone a due luce, siamo con te.
4: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me

0: Gioè, mo mi ha dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Bella radio. Canzoni napoletane. Leo Ferrucci, Due baci Perugina. Quando

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Gigi D'Alessio, tu che ne sai?
2: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni

l'inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: canzoni napoletane.
1: Franco Calone, Bella e Malamente. Maghia.

0: sì, troppo bello, ma si malamente.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
2: Un'oasi di eleganza.
1: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
2: Diventa la tua spa personale.
1: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Gianni Fiorellino, bastava un niente.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Ci sono momenti in cui non serve guardare il contachilometri. Basta ascoltare come ti senti quando guidi. Se non ti emoziona più, allora è tempo di cambiare. Da Autocapital trovi l'auto che parla di te. Nuova o usata, garantita a chilometro zero. Di piccola e grande cilindrata, con soluzioni semplici e immediate. Autocapital, a Catania, al numero 184E di via Passo Gravina. Info 350 17 18 584. Seguici anche sui social. Autocapital, quando l'auto che guidi racconta chi sei. Garanzia 24 mesi su tutte le auto.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Oh, oh, oh. Bella, bella, bella radio.
9: Canzoni napoletane.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitario è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tu
1: c'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo

0: Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Bella Radio.
4: Sono le 20 in punto.
5: News.
6: Una buona domenica da Barbara Salandri. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. Nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano consegnato al Pakistan per fermare il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile le parole di Trump, che non esclude nuovi attacchi. Poi il presidente americano torna a minacciare di ritirare uomini e basi in Europa. Sentiamo Laura Carchidi.
7: La nuova proposta iraniana in 14 punti fondamentali per porre fine al conflitto prevede un primo periodo di un mese dedicato ai negoziati per raggiungere un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la cessazione definitiva delle ostilità in Iran e in Libano. Dopo l'eventuale raggiungimento di questa prima intesa verrebbe avviata una seconda fase di negoziati della durata di un mese con l'obiettivo di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, la risposta del presidente americano Trump, che rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. Se si comporteranno male e faranno qualcosa di sbagliato, vedremo, ha detto rientrando dalla Florida ad un gruppo di giornalisti. Intanto il capo della magistratura iraniana, Mohsen Yejei, ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata. E il presidente USA torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna.
6: E anche Israele sta valutando di riprendere la guerra contro Gaza. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Intanto resta drammatica la situazione nella striscia. Secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano Arez, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie. In Ucraina non si ferma l'offensiva di Mosca, che nelle ultime ore ha lanciato attacchi su larga scala in tutto il paese, provocando ancora vittime e feriti. Un uomo ha perso la vita nella regione di Kherson, nel mirino anche Odessa, dove si contano 2 morti e 5 feriti, e ancora Raid, anche a Sumi, con un morto e 18 feriti. La difesa aerea russa, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto droni ucraini sulla regione di Leningrado. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1° maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione viveva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Incessanti messaggi di cordoglio. È stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio e la resilienza, il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi del weekend. Al via domani una settimana cruciale per la nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. Andrea Sempio, unico indagato, è stato convocato per il 6 maggio dai PM che lo accusano nella nuova ricostruzione di aver ucciso da solo Chiara Poggi, facendo quindi uscire di scena Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata. Intanto emergono nuove indiscrezioni. Secondo alcuni quotidiani, Sempio sarebbe l'autore di alcuni post risalenti a quando aveva tra i 18 e 20 anni in un forum di seduzione in cui si fa riferimento all'ossessione per una ragazza. Chiara Poggi non c'entra nulla, il riferimento era una giovane più piccola, conosciuta all'interno della stessa compagnia, la difesa del suo team legale. Si chiude oggi il ponte del 1° maggio con il rientro di parecchi italiani che si sono concessi una breve vacanza, ma sono più di 4 milioni e mezzo i connazionali che hanno continuato a lavorare, e per quanti non sono potuti partire a pesare reddito basso e caro carburanti. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
8: 7,5 milioni di italiani in vacanza per un giro d'affari da circa 4 miliardi di euro, stima Federalberghi su questo ponte del 1° maggio, largamente soleggiato. Ma c'è un'altra Italia che, a dispetto della festa del lavoro, al lavoro ci è dovuta andare lo stesso. Una popolazione che la CGIA di Mestre ha calcolato in 4,6 milioni di addetti nei settori del turismo e dell'accoglienza, ma anche dell'informazione, dell'agricoltura e allevamento, nonché nel commercio e nei pubblici esercizi, inclusi trasporti, sanità, ordine pubblico e naturalmente gli operai dell'industria a ciclo continuo. A conti fatti, comunque, la maggioranza, eppure robusta, è quella di chi, pur non lavorando, è rimasta a casa o si è permessa non più di qualche gitarella in giornata. Si tratta di 47 milioni di italiani, e per molti di loro non è stata una scelta ma una necessità, e cioè la pur breve vacanzetta non potevano permettersela tra un lavoro che non c'è o mal pagato, per giunta col fardello dei rincari sui carburanti. Col 1° maggio è scattata la nuova proroga al decreto accise mirato a limitarli, confermato quello di 20 centesimi sul prezzo del gasolio, ma quello sulla benzina è stato ridotto a 5 centesimi.
6: Nella domenica di sport che parla italiano da Madrid a Miami, protagonisti Sinner e Antonelli, attesa alle stelle per lo scudetto dell'Inter. Ai nerazzurri basta un punto a San Siro con il Parma per dare il via alla festa. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: San Siro sold out, oltre 75.000 spettatori, i tifosi come sempre ci sono, le location della festa anche, quella nota è di popolo, le vie di Milano col tradizionale epicentro in Piazza Duomo, quella per ora top secret, scelta dalla società per un brindisi. Tutto è pronto in casa Inter per uno scudetto, il 21esimo, che ha bisogno di un punto per la certificazione, può arrivare dal match di stasera col Parma, il via alle 20.45. Per la premiazione ufficiale con la consegna della Coppa Scudetto, appuntamento al 17 maggio, la gara interna col Verona, occasione anche della festa per l'eventuale doppietta con la Coppa Italia. A un passo da un altro record, il solito Yannick Sinner, che alle 17 scende in campo nella finale di Madrid contro Zverev. Il numero uno del mondo può diventare il primo tennista della storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. Anticipato di 3 ore per evitare i forti temporali in arrivo, alle 19 italiane semaforo verde del Gran Premio di Miami di Formula 1. In pole per la terza volta di fila Kimi Antonelli, al suo fianco Verstappen, terza e sesta alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
2: Bella radio, canzoni napoletane. Andrea Sannino e Gigi Finizio. Nuraggio e sole.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Franco Ricciardi, Femmena Bugiarda.

0: Canzoni napoletane. Rosario Miraggio e Ivan Granatino. Quando un amore se ne va.
1: Dimmi come posso fare a non morire, mentre vado a fondo nel mio incubo peggiore. Ho sbagliato a dare troppo amore a questo amore che non mi voleva amare. Facile per te trattarmi male, ora che mi parli col tuo organo peggiore. Quello è sempre stato il tuo limite in amore, lasciati dimenticare.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, insieme.
1: Tu sei tornata e mi sono pentuta. E che l'hai fatta, amore mio? La sana tavanata senza capisto bene. Ma mo ti cerco scusa, amore mio. Si pure ci sbagliata, mo so più innamorata. Eppure tu sei innamorata di me. Perciò torniamo insieme, torniamoci a basare.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
0: Radio. Canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vent'anni fa.
4: E succedette giù vent'anni fa. Fui una telefonata rintanotte.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Paola Pezzone e Gianni Fiorellino

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Non pentirti ti fa male, sono stati gaggi sbagliati, a te credere sincero l'ho fatto.
3: Franco D'Amore, Non pentirti.
4: Questa sera sarà l'ultima per noi.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni

0: canzoni napoletane. Franco Moreno, tu sì o russo d'ocore.
1: Cuore mio, viene casi in questa storia, non la legge saccia a memoria, su parole che stanno a rinde buon nasci, vita mia, so profondo, sono più importante, a così giudici immagente, ma che ancora non la capite, tu che sì, sta poesia, parlete.

Miscugliando con un sorriso e buongiorno con la tua casa, con silenzio mi dice che la cama morì, sta poesia, sta poesia.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella, bella radio.
4: Canzoni napoletane.
0: Maria Nazionale. Ciao ciao.
5: Ciao.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Luciano Caldore, Pazzo d'amore.

0: radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Senti, compagne, bam bam.
0: Banfi e Sherry.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Nicola De Pane, Io con lei.
3: C'è chi

0: canzoni napoletane. Enzo Caradonna e Fabiana e Faienera.
1: Chisto Goravat

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il

0: canzoni napoletane.
1: Nico Desideri, i Desideri e Clementino, Made in Napoli.

0: Canzoni napoletane. Alessandro Fiorello, ma che sciocca sei.
1: Tu non hai niente per me, ma che sciocca.

0: Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

E mo che stai tremando a fare? Tanto primo Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: canzoni napoletane. Joseph, una lettera.
1: Ricordi, papà? È quella volta che mi dicesti che i soldi non sono una realtà? Vecchio mio, oggi ho 42 anni e alla fine ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei migliore, papà. Avrei soltanto voluto fare di più per te. Avrei voluto avere più tempo. Comunque, che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso, e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.
2: A danzare con le stelle.

0: E alla fine ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei il migliore papà.
1: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

che si arrossa, baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, Dio è femmina. Sai che sei presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scappi.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane.
2: Stefania Lai, l'amante è mia sorella.

Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: canzoni napoletane.
1: Bla bla bla bla baby. Granatino.
0: Ivan Granatino, Me Llama.
1: Sienta come suona la musica.

canzoni napoletane. Antonio Zinna, Il mio sogno.

0: canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, L'ansia anguolle.
1: È giusto da stare così, perché ti sbagli so sempre.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Nando Mariano, esisti tu.
2: Ya comincia con questo grande amore.

dicesse che voglio bene. A già stringesse col cuore quando sto una mano. Se non esistesse, fosse una stella in cielo che non brillasse giù. Come a questa vita mia, se non esistesse.

0: canzoni napoletane. Francesco Merola, come già fa?
1: Stasera sì, più bello con i resti capiti, e quando mi avvicino pare che mi metti scorna e vado si da già casa. Ma pare una creatura vestuta d'acqua e mare, con me tu si ora respira che

tra poco c'è mattina. Passa una tanuttata insieme a te, c'è bella ancora, puro ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me sei tutto così.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Mauro Nardi, Si Over, Mvuo

0: canzoni napoletane.
1: Se la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami Lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se l'occhio tuo non fa una luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto suona.

0: attraverso il suono di una calimba de luna.
1: Ricordo quella notte al mare, un sogno che non può tornare, e penso a quelle cose rare.

sai che sto pensando? Che forse ti stava aspettando e non lo sapevo manco. Ma ti rendo conto che ti cambierà sicurezza, passione, emozione. E inviate tutte le cose belle. E ma che mi secondo scato del tuo cuore. Tu volessi ricevere tanta cosa bella, ma te posso ricevere solo grazie amore.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Canzoni napoletane. La Nina e Franco Ricciardi.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Francesco da Vinci, mamma.

Angelo Cavallaro, Forever.

0: Gianni Vezzosi, il tuo compleanno.
1: Oggi ti scegli di capire e sei ancora più bella. Oggi tu sei particolare per chi suo di diversa. Saranno questi 30 anni che ti fanno più femmina. Tanti auguri cuore, sto cuore, oggi è il tuo compleanno.

0: Bella Radio.
1: Sono le 2 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una